luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche,

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Hello.